0: gbogbo ti a dani loro toju pamọ si ara re gbogbo ti a dani loro toju pamọ si omi ateje re o to ga egbo oluwa e siti oya jade lara re yes yes maje mu adani loro o to ga ninu aye awon eni elerin oya jade loju yes yes ekibe oro adani loro lara me wani jade loju ndi bayi oro ra lo nja oro adani loro lo nja ogbodo ti jade toro toro oro adani loro lara me oye so da do Jade mbesh yes yes oluwa amen atewo lo ma do ya jade oro eyan jade lara mi
1: jade oro eyan jade lara mi
0: jade oro eyan jade lara mi
1: jade oro eyan jade lara mi
0: jade oro eyan jade lara mi